0: D'accordo.
1: Senti, carino.
0: Perché non vieni a controllare il mio computer stasera?
2: Potresti farci controllare il tuo di computer.
3: Scegli me. Io potrei scaldarti il cuore e qualcos'altro.